0: Sono Noelia da Falonitz.
1: Sono Pilar de Sondoca.
2: Sono Pilar de Sonserra.
3: Radio Murta, una radio d'aquí feta